estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

le cose e forse un po' di pace tornerà. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore.